0: Devi.
1: Ma che devi, così?
0: Non devi vedere come sono lo scopo, se non è.
1: Sembra altro con i cosi che...

0: Felice. Better, tipo sì. Lo sa con Follow Zero, bene?
1: Terminate medical, you tell us before. Mail down and a real address.